jiji, unna nagna nag jiji, unna nagna nag jiji, imo nora, oili, oila, oili, oila. Ma nella fine siamo giovani e vogliamo pazzi angiova. Non ti faccio lo giro nello stile di cielo cavallo, la volta di cielo cavallo giro in mezzo. Giovane, non ti faccio lo giro nello stile di cielo cavallo, la volta di cielo cavallo.